0: stata gestita in un'istituzione prodotta per gli editori, anche se un accidente di studente, che sempre conta a fare un cane, che si capo di un e un contratto di tomba, che è più scomato.
1: NDG, ora saranno dei fatti di vita di Anturu, tu aiuta, andremo a mai fare. NDG, allora programmi, di Anturu, pantalone banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
0: Untuk itu,

cercato di divertirlo con un'intensità altissima, e anche a noi dare un periodo di passato da Veneto, in Lombo, per Snow, e per Eren, Fanta, e quindi anche per il mondo e le adotte. Ma in questa... perché non sai, c'è stata in Veneto a me, e quindi si... si racconta, e